0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui mistos est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis Tue et merita supplicum excedis et vota, effunde super nos misericordiam Tuam, ut dimittas, quae conscientiam metuit, et adicias, quod oratio non presumit. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco il piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio iustorum et congregazione, magna opera Domini, exequirenda omnibus qui cupiunt ea. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Opera manum eius veritas et judicium, fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Redemptionem misit populo suo, mandavit in aeternum testamentum suum. Sanctum et terribile nomen eius, laudato eius manet in saeculum saeculi. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.